Igor Lešnik, marimba i vibrafon, Zagrebačka filharmonija i dirigentka Zuši Ono izveli su koncert za marimbu, vibrafon i orkestar Darisa Mioa. Slijedi sinfonijeta Francisa Poulenca, Allegro con fuoco, molto vivace, andante cantabile, finale. Orkestrom kanadskog radija iz Vancouvera ravna Mario Bernardi.